0: Carissimo fratello Silvio, nostro vicario generale, con sensi di vera gratitudine,
1: dear General Vicar,
0: Sant'Angelo e Padre Pio, e di quelli che vivono ed operano pastoralmente,
1: please see our gratitude and the gratitude for those who work in this blessed place. We welcome you among us.
0: Con gli stessi sentimenti saluto il carissimo confratello Monsignor Rosario Pio Ramolo.
1: With the same sentiment, we salute Monsignor Rosario,
0: confratello consigliere generale, figlio di questa terra e di questa madre provincia, Fra Maurizio Placentino.
1: And Brother Mauricio Placentino.
0: E distinte autorità civili.
1: And we salute all of the
0: del nostro territorio qui convenute.
1: Military and authorities.
0: Saluto caramente
1: military people and authorities that are present this night.
0: Il neo presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei gruppi di preghiera.
1: We salute the director of the hospital, the hospital that St. Padre Pio founded.
0: Saluto voi tutti.
1: We salute all of you, faithful and pilgrims,
0: in questa santa notte di preghiera,
1: being so many in this night of prayer for the feast of St. Pio of Pietrelcina.
0: Una volta grazie al Signore per aver benedetto in modo speciale la nostra terra garganica.
1: We give thanks to the Lord as well for blessing this land.
0: Di Este San Giovanni Rotondo, con la vita e l'opera e la santità del venerato confratello.
1: And for giving us Father Pio.
0: Della tua presenza, perché rappresenti questa sera la massima autorità del nostro ordine. Inviato dal ministro.
1: Dear President, we are honored with your presence
0: per partecipare alla celebrazione di dedicazione di un santuario intitolato proprio a San Pio da Pietrelcina.
1: And here he is explaining that the superior that normally celebrates this anniversary is now busy overseas, and he is not able to come and celebrate this anniversary mass. But at the same time, he's thanking the celebrant.
0: Il ricordo di San Pio si inserisce nella
1: that would lead the tonight's celebration.
0: Del beato transito del serafico padre San Francesco. Un evento che va a chiudere un quadriennio ricco di celebrazioni che hanno evocato momenti importanti della vicenda umana e spirituale del nostro fondatore. Nell'età moderna e contemporanea,
1: in the modern age,
0: quella di San Pio da Pietrelcina può essere considerata una straordinaria declinazione
1: the life of Saint Padre Pio
0: del poverello di Assisi.
1: Can be taken as an example of the Christian life that must be followed. Padre Pio wrote to one of his faithful, I feel internally a voice that tells me, be saint. And he tells her,
0: aiutami tu pure. So che Gesù ti vuole tanto.
1: I don't know how, but help me, you as well.
0: Parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere un esempio ai miei compagni.
1: Please help me to be a better follower of Saint Francis.
0: Di me un perfetto cappuccino.
1: And make me a perfect capuchin.
0: Gesù, e ti benedico con duplicato affetto. Fin qui la citazione.
1: So he was asking for intercession to be a better capuchin.
0: Il suo esempio di vero frate migliore cappuccino lascia vincere anche l'anelito ad un'osservanza fedele del Vangelo, così come sorta San Francesco.
1: And this also represents a
0: l'esempio di Padre Pio,
1: an observance of the Gospels.
0: Come per ogni cristiano non ci sia una vera sequela senza un autentico desiderio di ottemperare a quanto esorta Gesù con i suoi insegnamenti.
1: Because he makes clear that to be a true Christian, we must follow the instructions and
0: carissimo Fra Silvio, grazie ancora per
1: the words of our Lord Jesus.
0: E per quello che ci dirai, vogliamo cogliere ancora l'esortazione del Serafico Padre che ci sprona ad essere fraternità evangelica per l'edificazione del Regno di Dio e che invita il Popolo Santo a non fermarsi semplicemente alla contemplazione della santità di Padre Pio, ma ad imitarlo nel desiderio di conformazione.
1: So he's inviting us all not to only contemplate the sanctity of Saint Padre Pio, but also to try to imitate him, trying to live the sanctity in our lives.
0: L'augurio di vivere con le giuste disposizioni del cuore e della mente.
1: And now talking to the faithful.
0: Padre Pio Santo, interceda per tutti noi perché
1: possiamo camminare. May Padre Pio intercede for all of us so we can walk towards the path of perfection.
0: Grazie e buona celebrazione a tutti.
1: May you all have a good celebration.

Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

0: Il pretore del paese, il giudice del paese, perché c'era una pretura.
1: There was a judge in my little village.
0: Disse alla mamma di accompagnarmi lui a San Giovanni Rotondo.
1: This man, this judge, told my mother that he was happy to accompany the little boy to San Giovanni Rotondo.
0: Io andai a San Giovanni Rotondo.
1: I went to San Giovanni Rotondo.
0: Incontrai il padre.
1: I met Padre Pio.
0: Ci abbracciamo.
1: We embraced one another.
0: Ma non gli dissi nulla della malattia che avevo.
1: But I didn't tell him anything about my sickness.
0: E dal primo giorno gli stavo sempre vicino, pregando insieme con lui.
1: From the first time I was always with him, praying with him.
0: Prima di ripartire poi da San Giovanni Rotondo per andare in seminario.
1: Before to go away from San Giovanni Rotondo and to come back in my seminary.
0: Dissi a Padre Pio, padre, adesso torno in seminario perché è giunto il giorno.
1: I told Padre Pio, father, now I have to come back in the seminary.
0: Aiutami perché io resti tutto l'anno in seminario perché voglio essere un buon sacerdote.
1: Father, help me so that I can remain all the year in the seminary so that I can become a good priest.
0: E Padre Pio mi passò con la mano stigmatizzata sul petto.
1: And Padre Pio passed his hands with a stigmata on my breast.
0: Io pensavo che mi stesse accarezzando.
1: I thought he was making a just a sign of tenderness.
0: E gli fermai la mano sul petto.
1: And I stopped his hand on my breast.
0: Lui tirò ancora la mano.
1: But he continued.
0: E poi fece così.
1: And he gave little strikes on
0: Pierino, di tutto potrai morire eccetto di qua.
1: And he said, Pierino, you could die for many reasons, but not for this reason.
0: Io non mi resi conto di quello che lui diceva.
1: I could not realize of that, of the meaning of his words.
0: Solo ebbi tanta gioia perché lui mi assicurava di poter stare in seminario.
1: But I was happy because he guaranteed me to remain in the seminary with me.
0: E altri compagni miei durante la guerra si ammalarono pure di tubercolosi.
1: Other friends of the seminary were sick for the same reason, for tuberculosis.
0: Loro per poter guarire attesero 5-6 anni.
1: To be healed, they had to wait and to cure for 5 or 6 years.
0: Quando io andai in seminario, il rettore mi accolse.
1: When I went to the seminary, the rector welcomed me.
0: E voleva vedere se stavo davvero bene.
1: He wanted to be sure that I, Pierino, was very, really good in my health.
0: Poi mese dopo mese mi diceva, va bene, stai.
1: And after some months, he told me, okay, you can remain.
0: Quando poi tornai dal medico del mio paese,
1: when I came back to the doctor of my village,
0: il medico che mi curava,
1: the doctor,
0: ai lastri, alla radiografia,
1: to the ray, X-ray,
0: mi domandò, Pierino, ma dov'è che hai avuto tu la infiltrazione, così si chiama?
1: He asked me, Pierino, but where is the point of the infiltration, the precise point of the sickness?
0: Ero guarito completamente.
1: I was healed completely.
2: That's amazing. Great, a great story, Don Pierino. An overwhelming miracle which gave you the opportunity to become a priest.
1: È stato un miracolo che gli ha dato l'opportunità di diventare sacerdote.
2: I'd like to ask another question. Don Pierino, what impressed you most about Padre Pio? Was it his stigmata?
0: Io ero piccolo, era giovanotto.
1: I was a boy.
0: E la cosa che più mi impressionavano erano le sue stigmate.
1: The most impressive things were his stigmatas.
0: Essendo piccolo non capivo la grandezza delle virtù, i doni mistici.
1: I was young, so that I could not understand.